quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: fucking night after night.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Why do you say goodbye if lovers never die?
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino, che accogliendo le richieste della procura ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere Cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono in fitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato L.M., un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellophane, abilmente occultato all'interno di un marsupio, e all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del tribunale di Cassino che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato

Rita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato attenti, consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. È rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio. È stato poi immediato all'arrivo sul posto dei medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sull'accaduto è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spigno Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origini toscane e la moglie 71 anni marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Vellocce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della forestale, dai vigili del fuoco di Castelforte, con l'intervento anche di un elisoccorso e del mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel sud pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel sud pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla Riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata una estate molto intensa, da Sperlonca a Gaeta, passando per Formia e Terracina. Sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante appassionato da parte dei tecnici specializzati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tartalazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della Riviera di Ulisse e, come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe resta il grande valore di questa nidificazione che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. Un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18.30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storia
storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al

0: concerto con un prodotto RAI vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. La raccolta degli ingombranti serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata, dopo il debutto della scorsa estate la seconda edizione di Ecostelle ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri laziali, che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico. Le strade del centro storico di Fondi si trasformeranno oggi, a partire dalle 19, in un teatro a cielo aperto di epoca rinascimentale. Sarà la spettacolare sfilata del corteo storico ad inaugurare ufficialmente la rassegna La Fondi che non ti aspetti, alla scoperta della Via Appia tra passato e presente. Un'iniziativa ideata per celebrare l'inserimento del tratto locale della Regina Viarum nel prestigioso patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. L'evento è organizzato dalla Proloco con la collaborazione dell'associazione Drappo dell'Assunta, guidata dal presidente Angelo Marrocco. La direzione artisti e i testi della regia sono firmati da Stefania Di Benedetto. Proseguono gli appuntamenti di Gaeta Città dei Festival. Questa sera protagonisti il Gaeta Baskets Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Poi il concerto live del rapper Carl Brave, mentre domani il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vazzanicchi. La libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta ospita oggi alle 18, nell'ambito del festival Storie Diffuse, un incontro con lo scrittore napoletano Francesco Costa per la presentazione del suo libro di ambientazione storica Corri verso la notte, Marlin Editore. L'autore, vincitore di numerosi premi e autore di numerose pubblicazioni, dialogherà con Milena Mannucci. Sullo sfondo di Napoli si sviluppa l'educazione politica e sentimentale di Pietro Fortuna, squattrinato giovanotto della sanità, che aspira a fare il cronista e si divide fra due amori, quello ideale per una giovanissima cantante napoletana e quello carnale per una disinibita giornalista americana. Radio Formia informa. Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato, il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La Polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Donti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

9 a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il

0: Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, Radio Fama, alle ore 7, alle ore 10, all'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a sabato 12 settembre 2026, la chiesa ricorda Santissimo Nome di Maria. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prestano la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa Pezzatecca di Custano. Siamo pronti a lettura 12 senza sagali, cominciando come sempre la Riete. Sabato faticoso per il lavoro, un'insolita insicurezza vi vede esaltanti esprimete le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Potete contare sulla comprensione di chi vi ama in questo periodo. Dall'Ariete al Toro, ottimo dialogo con i vostri cari, serenità tra le mura domestiche. Potete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. Dal Toro ai Gemelli, nonostante un'atmosfera poco esaltante dal punto di vista emotivo, grazie all'esperienza accumulata riuscirete a trovare soluzioni efficaci, risparmio energetico, ma non alla pigrizia. Dai Gemelli al Cancro, armate di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione. Se volete uscire vincitore dalle possibili tensioni con l'amato bene, attenti ai giudizi sbagliati, rimediare non sarà facile. Dal Cancro al Leone, il cielo appesantisce le dinamiche in famiglia, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un parente. Regolate l'irruenza e giocate la carta della dolcezza. Dal Leone alla Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora dovreste affrontare scelte importanti nell'ambito familiare o professionale. Possibili cambiamenti vi terranno sulle spine. Bilancia, cercate di essere meno suscettibile, non prendete per offese quelle che invece sono critiche costruttive. Accettate i buoni consigli. Scorpione, un bel trigono d'acqua a vostro favore, complice un elemento sorpresa. Una crisi di coppia vi ricompone. Emozioni forti tenete coccole. Terapie naturali alternative, troverete giovamento. Sagittario, una fase positiva. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'antottimismo e dalla buona sorte. Avete ottime chance per riuscire. Capricorno, sotto il tiro della luna in Cancro, vi ricreate preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con conoscenti e vicini per vecchie ruggine del passato. Qualche sorpresa positiva vi darà su il morale. Acquario, qualche piccolo intralcio pratico rende il clima pesante, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per raggiungere la meta. Non trascurate il suggerimento delle intuizioni. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Strappi emotivi, ricuscite e buon umore. Sereno il rapporto con i figli e i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Mettete insieme i dati, troverete la via. Bene, tutto anche questa mattina. Sabato 12 settembre 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santissimo Nome di Maria, il sole è già sorto alle 6.56, tramonterà alle 19.43, la luna calante si leverà questa mattina alle 8.23, calerà questa sera alle 19.58. Gli auguri a Elisabetta Canalis, che compie 48 anni, al cantante Mahmoud, che compie 34 anni, a Fulminacci, che compie 29 anni, anche lui cantante. Che data da ricordare, 1981, arriva sulla NNBC I Puffi, la serie TV animata prodotta da Hanna-Barbera, dai fumetti di Peio e Ivan del Porte. La frase del giorno: nessuno vi sarà grato del potente caduto in disgrazia e che avete soccorso. Invece 25 questa mattina sono alle nozze, funerali, si conoscono i parenti. Il silenzio è sovente la risposta più eloquente. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei il rifugio al peccatore. A ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo sabato 12 settembre 2026 all'appuntamento con l'oroscopo radioforme. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a questa parte della regia. Io vi do l'appuntamento domani, domenica 13 settembre 2026 alle ore 6:30 con la trasmissione Buongiorno Musical, tutto radioforme. Una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino, che accogliendo le richieste della procura ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono in fitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato L.M., un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellophane abilmente occultato all'interno di un marsupio, e all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del tribunale di Cassino che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato ed applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Felice Circeo. È di Santi Cosma e Damiano, uno degli studenti rimasti feriti l'altra mattina a Cassino per il crollo di un grosso albero. Il ragazzo, 19 anni, era insieme ad una compagna di corso, si stavano recando a sostenere un esame di fisica. Un grosso pioppo, piantumato nel giardino dell'università Cassinate, prima si è abbattuto sulla recinzione che delimitava l'area, occupando interamente via di Biasio, poi è piombato sul marciapiede dove stavano camminando i due studenti, che sono stati travolti dai rami. A salvare loro la vita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato attenti, consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. È rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio. È stato poi immediato all'arrivo sul posto di medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sulla caduta è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spigno Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origine

0: in Toscana e la moglie, 71 anni, marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Verloce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della Forestale, dai Vigili del Fuoco di Castelforte, con intervento anche di un elisoccorso e del mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel Sud Pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel Sud Pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla Riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata un'estate molto intensa, da Sperlonca a Gaeta, passando per Formia e Terracina. Sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante, appassionato da parte dei tecnici specializzati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tarta Lazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della Riviera di Ulisse. E come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe, resta il grande valore di questa nidificazione, che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. Un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna EcoStelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18:30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto RAE, vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti, si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. La raccolta degli ingombranti serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata. Dopo il debutto della scorsa estate, la seconda edizione di EcoStelle ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri laziali, che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico. Le strade del centro storico di Fondi si trasformeranno oggi, a partire dalle 19, in un teatro a cielo aperto di epoca rinascimentale. Sarà la spettacolare sfilata del corteo storico ad inaugurare ufficialmente la rassegna La Fondi che non ti aspetti, alla scoperta della Via Appia tra passato e presente. Un'iniziativa ideata per celebrare l'inserimento del tratto locale della Regina Viarum nel prestigioso patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. L'evento è organizzato dalla Proloco con la collaborazione dell'associazione Drappo dell'Assunta, guidata dal presidente Angelo Marrocco. La direzione artisti, i testi e la regia sono firmati da Stefania Di Benedetto. Proseguono gli appuntamenti di Gaeta Città dei Festival. Questa sera protagonisti il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Poi il concerto live del rapper Carl Brave, mentre domani il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vazzanicchi. La libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta ospita oggi alle 18, nell'ambito del festival Storie Diffuse, un incontro con lo scrittore napoletano Francesco Costa per la presentazione del suo libro di ambientazione storica Corri verso la notte, Marlin Editore. L'autore, vincitore di numerosi premi e autore di numerose pubblicazioni, dialogherà con Milena Mannucci. Sullo sfondo di Napoli si sviluppa l'educazione politica e sentimentale di Pietro Fortuna, squattrinato giovanotto della sanità, che aspira a fare il cronista e si divide fra due amori, quello ideale per una giovanissima cantante napoletana e quello carnale per una disinibita giornalista americana.
1: Radio Formia informa.
0: Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato, il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La Polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Donti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:35.
1: Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è: passata la festa, gabbato lo santo. E si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979 alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish, occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino, che accogliendo le richieste della procura ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere Cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono in fitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato LM, un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellophane abilmente occultato all'interno di un marsupio, e all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del tribunale di Cassino che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato ed applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Felice Circeo. È di Santi Cosma e Damiano, uno degli studenti rimasti feriti l'altra mattina a Cassino per il crollo di un grosso albero. Il ragazzo, 19 anni, era insieme ad una compagna di corso, si stavano recando a sostenere un esame di fisica. Un grosso pioppo, piantumato nel giardino dell'Università Cassinate, prima si è abbattuto sulla recinzione che delimitava l'area, occupando interamente via di Biasio, poi è piombato sul marciapiede dove stavano camminando i due studenti, che sono stati travolti dai rami. A salvare loro la vita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato attenti, consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. È rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio. È stato poi immediato all'arrivo sul posto di medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sulla caduta è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spigno Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origini toscane e la moglie 71 anni marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Verlocce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della forestale, dai vigili del fuoco di Castelforte, con l'intervento anche di un elisoccorso ed il mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel sud pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel sud pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla Riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata una estate molto intensa, da Sperlonca a Gaeta, passando per Formia e Terracina. Sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante e appassionato da parte dei tecnici specializzati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tartalazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della Riviera di Ulisse. E come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe, resta il grande valore di questa nidificazione, che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. Un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18.30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto RAE, vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti, si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. la raccolta degli ingombranti, serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata, dopo il debutto della scorsa estate la seconda edizione di Ecostelle ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri laziali che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico. Le strade del centro storico di Fondi si trasformeranno oggi, a partire dalle 19, in un teatro a cielo aperto di epoca rinascimentale. Sarà la spettacolare sfilata del corteo storico ad inaugurare ufficialmente la rassegna La Fondi che non ti aspetti, alla scoperta della Via Appia tra passato e presente. Un'iniziativa ideata per celebrare l'inserimento del tratto locale della Regina Viarum nel prestigioso patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. L'evento è organizzato dalla Proloco con la collaborazione dell'associazione Drappo dell'Assunta guidata dal presidente Angelo Marrocco. La direzione artisti e i testi della regia sono firmati da Stefania Di Benedetto. Proseguono gli appuntamenti di Gaeta Città dei Festival. Questa sera protagonisti il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party, poi il concerto live del rapper Carl Brave, mentre domani il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vazzanicchi. La libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta ospita oggi alle 18, nell'ambito del festival Storie Diffuse, un incontro con lo scrittore napoletano Francesco Costa per la presentazione del suo libro di ambientazione storica Corri verso la notte, Marlin Editore. L'autore, vincitore di numerosi premi e autore di numerose pubblicazioni, dialogherà con Milena Mannucci. Sullo sfondo di Napoli si sviluppa l'educazione politica e sentimentale di Pietro Fortuna, squattrinato giovanotto della sanità, che aspira a fare il cronista e si divide fra due amori, quello ideale per una giovanissima cantante napoletana e quello carnale per una disinibita giornalista americana.
10: Radio Formia informa.
9: Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato, il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La Polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulia, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, Radio Fama, le ore 7 alle ore 8:10, all'appuntamento con le Soros. Come siamo giunti a sabato 12 settembre 2026, la chiesa ricorda Santissimo Nome di Maria. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci per essere accennate per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa capacità di Custano. Siamo pronti a lettura 12 senza sacali, cominciando come sempre la Riete. Sabato faticoso per il lavoro, un'insolita insicurezza vi vede esaltanti, esprimete le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Potete contare sulla comprensione di chi vi ama in questo periodo. Dall'Ariete al Toro, ottimo dialogo con i vostri cari, serenità fra le mura domestiche. Potete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. Dal Toro ai Gemelli, nonostante un'atmosfera poco esaltante dal punto di vista emotivo, grazie all'esperienza accumulata riuscirete a trovare soluzioni efficaci, risparmio energetico, ma non alla pigrizia. Dai Gemelli al Cancro, armatevi di una spada infallibile fatta di dolcezza e comprensione. Se avete se volete uscire vincitore dalle possibili tensioni con l'amato bene, attenti ai giudizi sbagliati, rimediare non sarà facile.

0: critiche invece sono critiche costruttive. Accettate i buoni consigli. Scorpione, un bel trigono d'acqua a vostro favore, complice un elemento sorpresa. Una crisi di coppia vi ricompone. Emozioni forti tenete coccole. Terapie naturali alternative, troverete giovamento. Sagittario, una fase positiva. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'antottimismo e della buona sorte. Avete ottime chance per riuscire. Capricorno, sotto il tiro della luna in Cancro, vi ricreate preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con conoscenti e vicini per vecchie ruggini del passato. Qualche sorpresa positiva vi darà su il morale. Acquario, qualche piccolo intralcio pratico rende il clima pesante, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per raggiungere la meta. Non trascurate il suggerimento delle intuizioni. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Strappi emotivi, ricuciti e buon umore. Sereno il rapporto con i figli e i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Mettete insieme i dati, troverete la via. Bene, tutto anche questa mattina, sabato 12 settembre 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Santissima Nome di Maria, il sole è già sorto alle 6.56, tramonterà alle 19.43, la luna calante si leverà questa mattina alle 8.23, calerà questa sera alle 19.58. Gli auguri a Elisabetta Canalis, che compie 48 anni, al cantante Mahmoud, che compie 34 anni, a Fulminacci, che compie 29 anni, anche lui cantante. Qualche data da ricordare: 1981, arriva sulla NNBC I Puffi, la serie TV animata prodotta da Hanna-Barbera, dai fumetti di Peio e Ivan Del Porte. La frase del giorno: nessuno vi sarà grato del potente caduto in disgrazia e che avete soccorso. Invece 25 questo mattino sono alle nozze e funerali, si conoscono i parenti. Il silenzio è sovente la risposta più eloquente. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei il rifugio al peccatore. Ancora buongiorno, buon lavoro, salve, è tutto per questo sabato 12 settembre 2026, all'appuntamento con l'oroscopo Radio Formia. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a quella da parte della regia. Io vi do l'appuntamento a domani, domenica 13 settembre 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione Buongiorno Musica. Tutto Radio Formia, una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

vivo ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. A termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Sono le 9:01. Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è: passata la festa, gabbato lo santo. E si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979 alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
6: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
7: Anch'io mangio sano, eh?
6: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
8: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.
9: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
10: Hit Parade.
11: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
12: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. What's Up, i Four Non Blonde.

Era l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, la posizione numero 10, Forno Blonde con la loro WhatsApp. Invece al numero 9 troviamo Can We Get Enough, The Prince of Rap.

stabile alla posizione numero 9 il brano dei Prince of Rap, Can We Get In Auger. Come stabile anche il brano che troviamo alla posizione numero 8, Life The Other Way.

Erano dunque gli Hathaway con la loro Life al numero 8 della nostra classifica. Invece al numero 7 c'è Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys.

Casella numero 7 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive? Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 6, Swift, L'usura.

tre posizioni dalla numero 3 della scorsa settimana alla numero 6 odierna, il brano degli Usura, Swift. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. All That She Want, gli Ace of Base.

Casella numero 5 è occupata questa settimana dagli Ace of Base con la loro All That She Wants. Invece al numero 4 c'è Encores di Dire Straits.

Erano i Dire Straits con la loro Incores alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
6: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
7: A Brigger Day, Italesa.

guadagna ben 4 posizioni dalla numero 6 alla numero 2 il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What is Love, The Other Way.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. Come sempre, con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per What's Up, i Four Non Blonde. Nona, Can We Get Now, e The Prince of Rap. Ottava, Life, gli Hathaway. Settima, Can You Forgive, i Pet Shop Boys. Sesta, Swift, gli Usura. Quinta, All That She Want, gli Ace of Base. Quarta, In Chorus, i Dire Streets. Terza, Brigadier, i Talesa. Seconda, Living On My Own, Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, che accogliendo le richieste della procura ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere Cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono in fitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato L.M., un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellofan, abilmente occultato all'interno di un marsupio, e all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del Tribunale di Cassino che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato ed applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Felice Circeo. è di Santi Cosma e Damiano, uno degli studenti rimasti feriti l'altra mattina a Cassino per il crollo di un grosso albero. Il ragazzo, 19 anni, era insieme ad una compagna di corso, si stavano recando a sostenere un esame di fisica. Un grosso pioppo, piantumato nel giardino dell'università Cassinate, prima si è abbattuto sulla recinzione che delimitava l'area, occupando interamente via di Biasio, poi è piombato sul marciapiede dove stavano camminando i due studenti, che sono stati travolti dai rami. A salvare loro la vita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato attenti, consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. È rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio. È stato poi immediato all'arrivo sul posto dei medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sull'accaduto è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spigno Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origini toscane e la moglie 71 anni marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Verlocce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della forestale, dai vigili del fuoco di Castelforte, con l'intervento anche di un elisoccorso e del mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel sud pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel sud pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla Riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata una estate molto intensa, da Sperlonca a Gaeta, passando per Formia e Terracina. Sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante appassionato da parte dei tecnici specializzati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tartalazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della Riviera di Ulisse. E come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe, resta il grande valore di questa nidificazione, che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18:30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto RAE, vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti, si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. La raccolta degli ingombranti serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata, dove il debutto della scorsa estate, la seconda edizione di Ecostelle, ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico. Le strade del centro storico di Fondi si trasformeranno oggi, a partire dalle 19, in un teatro a cielo aperto di epoca rinascimentale. Sarà la spettacolare sfilata del corteo storico ad inaugurare ufficialmente la rassegna La Fondi che non ti aspetti, alla scoperta della Via Appia tra passato e presente. Un'iniziativa ideata per celebrare l'inserimento del tratto locale della Regina Viarum nel prestigioso patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. L'evento è organizzato dalla Proloco con la collaborazione dell'associazione Drappo dell'Assunta, guidata dal presidente Angelo Marrocco. La direzione artisti e i testi della regia sono firmati da Stefania Di Benedetto. Proseguono gli appuntamenti di Gaeta Città dei Festival. Questa sera protagonisti il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Poi il concerto live del rapper Carl Brave, mentre domani il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vazzanicchi. La libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta ospita oggi alle 18, nell'ambito del festival Storie Diffuse, un incontro con lo scrittore napoletano Francesco Costa per la presentazione del suo libro di ambientazione storica Corri verso la notte, Marlin Editore. L'autore, vincitore di numerosi premi e autore di numerose pubblicazioni, dialogherà con Milena Mannucci. Sullo sfondo di Napoli si sviluppa l'educazione politica e sentimentale di Pietro Fortuna, squattrinato giovanotto della sanità, che aspira a fare il cronista e si divide fra due amori, quello ideale per una giovanissima cantante napoletana e quello carnale per una disinibita giornalista americana.
4: Radio Formia informa.
3: Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato, il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La Polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, che accogliendo le richieste della procura ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere Cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono in fitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato L.M., un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellofan, abilmente occultato all'interno di un marsupio, e all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del Tribunale di Cassino che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato ed applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Felice Circeo. è di Santi Cosma e Damiano, uno degli studenti rimasti feriti l'altra mattina a Cassino per il crollo di un grosso albero. Il ragazzo, 19 anni, era insieme ad una compagna di corso, si stavano recando a sostenere un esame di fisica. Un grosso pioppo, piantumato nel giardino dell'università Cassinate, prima si è abbattuto sulla recinzione che delimitava l'area, occupando interamente via di Biasio, poi è piombato sul marciapiede dove stavano camminando i due studenti, che sono stati travolti dai rami. A salvare loro la vita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato attenti, consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. È rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio. È stato poi immediato all'arrivo sul posto dei medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sull'accaduto è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spini Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origini toscane e la moglie 71 anni marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Vellocce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della forestale, dai vigili del fuoco di Castelforte, con l'intervento anche di un elisoccorso e del mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel sud pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel sud pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla Riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata una estate molto intensa, da Sperlonca a Gaeta, passando per Formia e Terracina. Sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante appassionato da parte dei tecnici specializzati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tartalazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della Riviera di Ulisse. E come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe, resta il grande valore di questa nidificazione, che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18:30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto RAE, vuole accendere un faro su quella che ad oggi è una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti, si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. La raccolta degli ingombranti serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata, dopo il debutto della scorsa estate, la seconda edizione di Ecostelle ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico. Le strade del centro storico di Fondi si trasformeranno oggi, a partire dalle 19, in un teatro a cielo aperto di epoca rinascimentale. Sarà la spettacolare sfilata del corteo storico ad inaugurare ufficialmente la rassegna La Fondi che non ti aspetti, alla scoperta della Via Appia tra passato e presente. Un'iniziativa ideata per celebrare l'inserimento del tratto locale della Regina Viarum nel prestigioso patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. L'evento è organizzato dalla Proloco con la collaborazione dell'associazione Drappo dell'Assunta, guidata dal presidente Angelo Marrocco. La direzione artistica e i testi della regia sono firmati da Stefania Di Benedetto. Proseguono gli appuntamenti di Gaeta Città dei Festival. Questa sera protagonisti il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Poi il concerto live del rapper Carl Brave, mentre domani il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vazzanicchi. La libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta ospita oggi alle 18, nell'ambito del festival Storie Diffuse, un incontro con lo scrittore napoletano Francesco Costa per la presentazione del suo libro di ambientazione storica Corri verso la notte, Marlin Editore. L'autore, vincitore di numerosi premi e autore di numerose pubblicazioni, dialogherà con Milena Mannucci. Sullo sfondo di Napoli si sviluppa l'educazione politica e sentimentale di Pietro Fortuna, squattrinato giovanotto della sanità, che aspira a fare il cronista e si divide fra due amori, quello ideale per una giovanissima cantante napoletana e quello carnale per una disinibita giornalista americana.
4: Radio Formia vi informa.
3: Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato, il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La Polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Donti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.

E dunque questa è la nostra sigla, naturalmente l'appuntamento è con lo spazio del programma Il Musichiere. Oggi la chiesa ricorda Maria, il nome di Maria naturalmente. Vediamo un po' se possiamo ovviare a qualche problema che si è presentato questa mattina. Vediamo un po'. Intanto vediamo la giornata. Questo 12 di settembre, sabato, in Valera, Santo Nome di Maria, San Guido di Anderlecht. Il silenzio è sovente la risposta più eloquente. Questo naturalmente è l'indovino che si ripropone con le sue freddure. Allora, siamo all'appuntamento musicale. Io direi di passare ancora un po' di sigla, dopodiché iniziamo l'appuntamento di oggi con lo spazio del programma.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.

non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino, che accogliendo le richieste della procura ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere Cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono infitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato L.M., un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellophane, abilmente occultato all'interno di un marsupio e all'interno all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del tribunale di Cassino che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato ed applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Felice Circeo. È di Santi Cosma e Damiano, uno degli studenti rimasti feriti l'altra mattina a Cassino per il crollo di un grosso albero. Il ragazzo, 19 anni, era insieme ad una compagna di corso, si stavano recando a sostenere un esame di fisica. Un grosso pioppo, piantumato nel giardino dell'università Cassinate, prima si è abbattuto sulla recinzione che delimitava l'area, occupando interamente via di Biasio. Poi è piombato sul marciapiede dove stavano camminando i due studenti, che sono stati travolti dai rami. A salvare loro la vita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato «attenti», consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. È rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio. È stato poi immediato all'arrivo sul posto di medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sulla caduta è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spigno Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origini toscane e la moglie 71 anni marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Vellocce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della forestale, dai vigili del fuoco di Castelforte, con l'intervento anche di un elisoccorso ed il mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati, che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel sud pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel sud pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata una estate molto intensa. Da Sperlonca a Gaeta, passando per Formi e Terracina, sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante e appassionato da parte dei tecnici specializzati interessati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tarta Lazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della Riviera di Ulisse. E come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe, resta il grande valore di questa nidificazione, che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. Un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18.30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto RAE, vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti, si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. La raccolta degli ingombranti serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata. Dopo il debutto della scorsa estate, la seconda edizione di Ecostelle ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri lazio, che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico. Le strade del centro storico di Fondi si trasformeranno oggi, a partire dalle 19, in un teatro a cielo aperto di epoca rinascimentale. Sarà la spettacolare sfilata del corteo storico ad inaugurare ufficialmente la rassegna La Fondi che non ti aspetti, alla scoperta della Via Appia tra passato e presente. Un'iniziativa ideata per celebrare l'inserimento del tratto locale della Regina Viarum nel prestigioso patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. L'evento è organizzato dalla Proloco con la collaborazione dell'associazione Drappo dell'Assunta, guidata dal presidente Angelo Marrocco. La direzione artisti e i testi della regia sono firmati da Stefania Di Benedetto. Proseguono gli appuntamenti di Gaeta Città dei Festival. Questa sera protagonisti il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party, poi il concerto live del rapper Carl Brave, mentre domani il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Londini e i Vazzanicchi. La libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta ospita oggi alle 18, nell'ambito del festival Storie Diffuse, un incontro con lo scrittore napoletano Francesco Costa per la presentazione del suo libro di ambientazione storica Corri verso la notte, Marlin Editore. L'autore, vincitore di numerosi premi e autore di numerose pubblicazioni, dialogherà con Milena Mannucci. Sullo sfondo di Napoli si sviluppa l'educazione politica e sentimentale di Pietro Fortuna, squattrinato giovanotto della sanità, che aspira a fare il cronista e si divide fra due amori, quello ideale per una giovanissima cantante napoletana e quello carnale per una disinibita giornalista americana.
5: Radio Formia informa.
4: Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato, il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La Polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Corallio, dunque siamo a questo appuntamento di sabato 12 settembre. Allora, vi ricordo che questa sera alle 21.30 a Piazza del Mercato, in via Levasa Spavento, la terra promessa con un tributo a Eros Ramazzotti, questo nel contesto della festa della Madonna di Castagneto dal 5 al 13, naturalmente domani 12. Allora abbiamo l'opportunità di terra promessa con questo tributo a Eros Ramazzotti. Poi domani 13 settembre in Piazza del Mercato, sempre in via Rivasta Spavento La Formia, concerto di Bobby Solo alle 21.30, da non dimenticare. Siamo dunque all'appuntamento musicale. Un buon ascolto come sempre da Radio Formia, pronti per un'altra puntata del programma.

0: E questo era Marco e il suo clan con Una rosa per te, un grande successo naturalmente anche nella versione del nostro amico Marco. Allora, andiamo avanti con la pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Abbiamo Natale Galletta con un classico napoletano, con Pazzaglia Modugno, loro sono gli autori di Lazzarella. Il brano lo mandiamo per salutare Rossella Franco, Gabriele Giuseppe Testa, Giulia Armede e Tullio. Naturalmente buon pomeriggio a voi, buon sabato e appuntamento con Lazzarella.

Il mondo versione. Allora, questo Enrico Musiani che ha proposto il tuo mondo, appunto. Quando sei nato tu? Casapuri e Guarino sono gli autori per il Cipriani.

naturalmente Cipriani con Quando sei nato tu, e adesso un souvenir di Italy per salutare Cimite Giuliano insieme a Gabriella, Dina, Marco, Monica, Andrea. Naturalmente una buona giornata in compagnia di Radio Formi, e buon sabato e una buona domenica.

Oh, dunque, l'Andrea Bonifazi con Si è spento il sole. Intanto torniamo ad un brano partenopeo con Falcone, Pieni e Falso. Sono l'autore di Uocchio che ha ragionato, ce lo propone Mario Maglione.

Onorevoli Pazziari, proposto forse sì, forse no, e questo è il momento musicale. Torniamo a Giovanna Visio che canta Napoli insieme a Madonnella.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Questo è un grande successo per il Mimmo Rocco, un gotto di bere che abbiamo riascoltato attraverso la distribuzione di la Giovanna di Sio. Allora, andiamo a salutare Lidia e Lamberto. Buon sabato, naturalmente anche una buona domenica, con gli appuntamenti del sabato. E allora, Galassi, ti amo davvero.

Grazie di Galassi, continuiamo davvero. Salutiamo Alberto, naturalmente salutiamo anche Lidia. Buon sabato, una buona domenica. Buona domenica Gina, buona domenica a Salvatore. E allora andiamo avanti con il nostro.

Allora, mentre questo sogno gitano, salutiamo Gina, salutiamo Salvatore, andiamo avanti con un saluto per la signora Enza, un saluto per i nostri amici che ci seguono da già da 60 anni, con la voce di Little Donny questa volta, che si propone con Lacrime.

Questo dunque era il momento che abbiamo proposto la crime. Allora, andiamo avanti con un altro momento musicale. Andiamo a salutare Torino Scipione e naturalmente Angela con Insieme, un classico, ce lo propone Nina.

0: Questa naturalmente è un'incisione live della parte della Mina, e naturalmente l'abbiamo riascoltata con Insieme, che abbiamo mandato per salutare naturalmente Angela e salutare Tonino Scipione. Buon sabato, buona domenica, siamo pronti per la pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Ed è in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Siamo naturalmente in chiusura, non solo non stop, nel saluto alla veglia, non possiamo non ricordare nella giornata di oggi, con la festività, con il nome di Maria, e allora il nostro pensiero, il nostro discorso va a tutte le Maria che io salutavo durante il corso di queste nostre trasmissioni, ma in modo particolare alla signora Maria Agreste, che naturalmente nel cuore un po' di tutti e nel nostro. Allora, chiudiamo questo nostro appuntamento musicale di oggi. Buon sabato, una buona domenica e alla prossima.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino, che accogliendo le richieste della procura ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere Cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono in fitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato L.M., un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellophane, abilmente occultato all'interno di un marsupio, e all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del tribunale di Cassino che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato ed applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Felice Circeo. è di Santi Cosma e Damiano, uno degli studenti rimasti feriti l'altra mattina a Cassino per il crollo di un grosso albero. Il ragazzo, 19 anni, era insieme ad una compagna di corso, si stavano recando a sostenere un esame di fisica. Un grosso pioppo, piantumato nel giardino dell'Università Cassinate, prima si è abbattuto sulla recinzione che delimitava l'area, occupando interamente via di Biasio. Poi è piombato sul marciapiede dove stavano camminando i due studenti, che sono stati travolti dai rami. A salvare loro la vita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato attenti, consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. È rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio. È stato poi immediato all'arrivo sul posto di medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sull'accaduto è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spigno Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origini toscane e la moglie 71 anni marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Vellocce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della forestale, dai vigili del fuoco di Castelforte, con l'intervento anche di un elisoccorso ed il mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel sud pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel sud pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla Riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata una estate molto intensa. Da Sperlonca a Gaeta, passando per Formia e Terracina, sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante e appassionato da parte dei tecnici specializzati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tartalazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della Riviera di Ulisse. E come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe, resta il grande valore di questa nidificazione, che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18:30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto RAE, vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti, si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. La raccolta degli ingombranti serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata. Dopo il debutto della scorsa estate, la seconda edizione di Ecostelle ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri lazio, che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico. Le strade del centro storico di Fondi si trasformeranno oggi, a partire dalle 19, in un teatro a cielo aperto di epoca rinascimentale. Sarà la spettacolare sfilata del corteo storico ad inaugurare ufficialmente la rassegna La Fondi che non ti aspetti, alla scoperta della Via Appia tra passato e presente. Un'iniziativa ideata per celebrare l'inserimento del tratto locale della Regina Viarum nel prestigioso patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. L'evento è organizzato dalla Proloco con la collaborazione dell'associazione Drappo dell'Assunta, guidata dal presidente Angelo Marrocco. La direzione artisti, i testi e la regia sono firmati da Stefania Di Benedetto. Proseguono gli appuntamenti di Gaeta Città dei Festival. Questa sera protagonisti il Gaeta Baskets Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Poi il concerto live del rapper Carl Brave, mentre domani il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vazzanicchi. La libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta ospita oggi alle 18, nell'ambito del festival Storie Diffuse, un incontro con lo scrittore napoletano Francesco Costa per la presentazione del suo libro di ambientazione storica Corri verso la notte, Marlin Editore. L'autore, vincitore di numerosi premi e autore di numerose pubblicazioni, dialogherà con Milena Mannucci. Sullo sfondo di Napoli si sviluppa l'educazione politica e sentimentale di Pietro Fortuna, squattrinato giovanotto della sanità, che aspira a fare il cronista e si divide fra due amori, quello ideale per una giovanissima cantante napoletana e quello carnale per una disinibita giornalista americana.
4: Radio Formia informa.
3: Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato, il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino, Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Donti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia informa.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima,

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

chiesto, mi hai pensato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia
4: informa. Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino, che accogliendo le richieste della procura ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere Cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono in fitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato L.M., un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellophane abilmente occultato all'interno di un marsupio, e all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del tribunale di Cassino, che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato ed applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Felice Circeo. è di Santi Cosma e Damiano, uno degli studenti rimasti feriti l'altra mattina a Cassino per il crollo di un grosso albero. Il ragazzo, 19 anni, era insieme ad una compagna di corso, si stavano recando a sostenere un esame di fisica. Un grosso pioppo, piantumato nel giardino dell'università Cassinate, prima si è abbattuto sulla recinzione che delimitava l'area, occupando interamente via di Biasio. Poi è piombato sul marciapiede dove stavano camminando i due studenti, che sono stati travolti dai rami. A salvare loro la vita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato «attenti», consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. È rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio. È stato poi immediato all'arrivo sul posto di medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sull'accaduto è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spigno Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origini toscane e la moglie 71 anni marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Verlocce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della forestale, dai vigili del fuoco di Castelforte, con l'intervento anche di un elisoccorso e del mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel sud pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel sud pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla Riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata una estate molto intensa, da Sperlonca a Gaeta, passando per Formia e Terracina. Sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante e appassionato da parte dei tecnici specializzati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tartalazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della Riviera di Ulisse. E come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe, resta il grande valore di questa nidificazione, che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18.30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto RAE, vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti, si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. La raccolta degli ingombranti serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata. Dopo il debutto della scorsa estate, la seconda edizione di Ecostelle ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico.
5: Radio Formia informa.
4: Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato, il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La Polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino, Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Donti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: però boh, meglio di no.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga, con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino, che, accogliendo le richieste della procura, ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono in fitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato L.M., un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellophane abilmente occultato all'interno di un marsupio, e all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del tribunale di Cassino che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato ed applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Felice Circeo. È di Santi Cosma e Damiano, uno degli studenti rimasti feriti l'altra mattina a Cassino per il crollo di un grosso albero. Il ragazzo, 19 anni, era insieme ad una compagna di corso, si stavano recando a sostenere un esame di fisica. Un grosso pioppo, piantumato nel giardino dell'Università Cassinate, prima si è abbattuto sulla recinzione che delimitava l'area, occupando interamente via di Biasio. Poi è piombato sul marciapiede dove stavano camminando i due studenti, che sono stati travolti dai rami. A salvare loro la vita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato attenti, consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. Rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio, è stato poi immediato all'arrivo sul posto di medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sull'accaduto è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spigno Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origini toscane e la moglie 71 anni marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Vellocce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della forestale, dai vigili del fuoco di Castelforte, con l'intervento anche di un elisoccorso ed il mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati, che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel sud pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel sud pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata una estate molto intensa. Da Sperlonca a Gaeta, passando per Formi e Terracina, sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante e appassionato da parte dei tecnici specializzati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tartalazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della riviera di Ulisse. E come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe, resta il grande valore di questa nidificazione, che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. Un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18.30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto RAE, vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti, si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. la raccolta degli ingombranti, serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata, dopo il debutto della scorsa estate, la seconda edizione di Ecostelle ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri laziali, che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La Polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino, Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Donti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giondi. Doppia operazione antidroga di polizia e carabinieri nel sud pontino, culminata con l'arresto di due soggetti trovati in possesso di varie dosi di stupefacente. A Gaeta, gli agenti del commissariato di polizia hanno sorpreso un pusher albanese di 21 anni con 50 grammi di cocaina, di cui 38 dosi già confezionate, e una dose di hashish occultati in un appartamentino preso in affitto in un bed and breakfast sul litorale di Serapo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante presumibile provento dello spaccio. È scattato pertanto l'arresto del giovane albanese in trasferta a Gaeta per spacciare droga con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino, che accogliendo le richieste della procura ha disposto il trasferimento del 21enne pusher nel carcere Cassinate. Si tratta di uno dei tanti giovani residenti fuori regione che vengono smistati da apposite organizzazioni criminali su varie parti del territorio, nel caso specifico a Gaeta, dove prendono in fitto per pochi giorni un locale in una delle strutture ricettive, trasformandolo spesso in base o luogo di partenza per lo spaccio di stupefacenti. L'attenzione della polizia si era però concentrata su queste strutture ricettive, dove in una di esse è stato pizzicato il giovane spacciatore albanese, già pronto ad operare sul mercato locale. In un'altra operazione sul territorio di Minturno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato LM, un pescatore 44enne originario di Terracina e residente a San Felice Circeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che in seguito ad una perquisizione hanno rinvenuto un involucro in cellophane abilmente occultato all'interno di un marsupio, e all'interno del pacchetto sono stati poi ritrovati 83 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per le successive analisi di laboratorio. Il 44enne pescatore terracinese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza. È poi comparso davanti al giudice del tribunale di Cassino che, valutati i gravi indizi di colpevolezza e le dinamiche dell'accaduto, ha accolto le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, convalidando l'arresto dell'indagato ed applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Felice Circeo. È di Santi Cosma e Damiano, uno degli studenti rimasti feriti l'altra mattina a Cassino per il crollo di un grosso albero. Il ragazzo, 19 anni, era insieme ad una compagna di corso, si stavano recando a sostenere un esame di fisica. Un grosso pioppo, piantumato nel giardino dell'Università Cassinate, prima si è abbattuto sulla recinzione che delimitava l'area, occupando interamente via di Biasio, poi è piombato sul marciapiede dove stavano camminando i due studenti, che sono stati travolti dai rami. A salvare loro la vita sarebbe stata una donna che, vedendo l'albero oscillare, avrebbe gridato attenti, consentendo ad entrambi di spostarsi. I due studenti dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale hanno avuto soltanto il tempo di alzare gli occhi al cielo e spostarsi di lato, quel tanto che è bastato per non restare schiacciati dal pesante tronco. A colpirli comunque sono stati i rami. La prima ad intervenire è stata una docente che stava per raggiungere la facoltà. È rimasta accanto agli studenti per fare loro coraggio. È stato poi immediato all'arrivo sul posto di medici che hanno trasferito i due giovani studenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale avevano già attuato le operazioni per chiudere gli accessi e mettere in sicurezza l'area. Sulla caduta è intervenuto anche il rettore dell'Università di Cassino, professor Marco Dell'Isola. L'Ateneo ha affermato desidera anzitutto rassicurare le famiglie e l'intera comunità. Dai primi riscontri medici eseguiti presso l'ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani fortunatamente non risultano critiche. Ore di paura sulle montagne di Spigno Saturnia per una coppia di coniugi, lui 76 anni di origini toscane e la moglie 71 anni marchigiana, che si erano persi tra i sentieri del parco dei Monti Aurunci. I due coniugi avevano deciso di effettuare un'escursione sull'area protetta dei Monti Aurunci in località Le Vellocce. Durante il cammino però hanno avuto difficoltà a ritrovare la strada di ritorno ed hanno lanciato l'allarme. Nel tardo pomeriggio hanno segnalato infatti alle autorità che non riuscivano più a ritrovare la strada di ritorno. È stata così attivata la procedura di ricerca coordinata dalla prefettura di Latina e condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, coadiuvati dai colleghi della Forestale, dai Vigili del Fuoco di Castelforte, con intervento anche di un elisoccorso ed il mezzo volante è servito proprio a cercare dall'alto i due pensionati che alle 19 sono stati rintracciati e prelevati dalla zona dove si trovavano. Fortunatamente la loro avventura sugli Aurunci è terminata bene, ma ci sono stati momenti di tensione. Slitta l'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale nel sud pontino. L'entrata in funzione della cosiddetta unità di rete 11, inizialmente prevista per lunedì 14 settembre, è stata rinviata in seguito alla decisione del TAR. Lo ha comunicato l'Astral SPA, che ha spiegato come il differimento sia stato disposto in esecuzione di quanto deciso dal presidente del tribunale. L'avvio della nuova UDR 11 resterà quindi sospeso fino alla pronuncia della Camera di Consiglio, chiamata ad esaminare collegialmente la questione. La conseguenza immediata è che il servizio di trasporto pubblico locale continuerà per il momento ad essere garantito dagli attuali gestori. La Regione Lazio ha infatti comunicato formalmente la decisione ai comuni interessati, invitandoli a prorogare i servizi in atto fino a nuovi sviluppi. Il provvedimento del TAR modifica dunque il calendario previsto per il passaggio alla nuova organizzazione del trasporto pubblico nel sud pontino. Per gli utenti, almeno nell'immediato, non cambia quindi il riferimento per il servizio. Saranno ancora gli attuali operatori a garantire le corse. Dalla Riviera di Ulisse a Ventotene si conclude la stagione di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. A Ventotene il personale dell'ente parco ha concluso lo scavo dell'ultimo nido di Caretta Caretta. Le uova non si sono schiuse, ma i dati raccolti serviranno allo studio della specie. È stata una estate molto intensa. Da Sperlonca a Gaeta, passando per Formia e Terracina, sabbia e mare sono stati protagonisti di un monitoraggio costante e appassionato da parte dei tecnici specializzati del parco e dei numerosi volontari che collaborano con la rete regionale Tartalazio. Ogni nido scoperto e protetto è stato un piccolo grande traguardo per la biodiversità della Riviera di Ulisse e, come già detto, l'ultimo capitolo di questa stagione si è scritto proprio sull'isola di Ventotene, dove le uova non si sono schiuse, ma nonostante la delusione per la mancata nascita di nuove tartarughe resta il grande valore di questa nidificazione che ancora una volta si è registrata sull'isola di Ventotene, oltre all'importanza dei numerosi dati scientifici raccolti dai ricercatori che serviranno per comprendere più a fondo le dinamiche riproduttive di questa specie protetta. Un RAE, rifiuto ingombrante, per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa si svolgerà oggi a partire dalle 18.30 in piazza Aldo Moro. Con la premiazione dei lidi più virtuosi sarà condotta l'iniziativa dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese scomparso il 6 agosto scorso. La scelta di chiudere questa importante campagna ambientale, chiedendo ai cittadini di presentarsi al concerto con un prodotto RAE, vuole accendere un faro su quella che è ad oggi una grande criticità ambientale del paese e non solo. Secondo i dati più recenti, si stima infatti che nelle case degli italiani siano accumulati e dimenticati circa 400 milioni di piccoli elettrodomestici, vecchi smartphone, caricabatterie, frullatori e circa 3 milioni di grandi elettrodomestici dismessi. La raccolta degli ingombranti serve anche ad educare la cittadinanza alla raccolta differenziata, dove il debutto della scorsa estate, la seconda edizione di Ecostelle, ha registrato numeri importanti, dall'adesione di tutti i lidi del litorale alla campagna fino alla raccolta organizzata anche presso le spiagge libere, con isole ecologiche attrezzate nei weekend dagli operatori della Formia Rifiuti Zero. Questi risultati hanno consentito al Comune di Formia di attestarsi oltre il 79% di differenziata, un dato record per i comuni costieri laziali, che proprio nei mesi estivi vengono messi a dura prova dalla presenza del flusso turistico.
0: Radio Formia, informa, sport. Sport.
2: Domani si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, riflettori puntati sul derby in programma allo stadio Colavolpe di Terracina tra la formazione terracinese allenata da un ex, Pernarella, ed il Città di Formia. Nella gara inaugurale del campionato, il Terracina ha pareggiato 0-0 in casa del Frascati, mentre il Città di Formia si è imposto allo stadio Washington Parisio per 2-1 al Cassino. La Polisportiva Gaeta, reduce dall'incredibile 4-4 interno con la Lodigiani, andrà a far visita al Monte San Giovanni Campano. Gli altri incontri in programma domani: Arce Pomezia, Ferentino, Roma City, Roccasecca, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea, Real San Basilio e Cassino Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia, informa.
3: Radio Formia.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: migliori successi house, mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

Radio Formia, Radio Formia. Talk about it.